0: Ex-annusti, executa il peccatano.
1: Domine nostro Dio, sulle tre specchie mie, se la fuga e la guerra sarà cattiva.